dong dong ding dagger di dong dong ding di bagger di birgit birna bagger di birgit birna birgit birna birna dadar dali dali dong dali dali dong bagger di dong dong di bagger di birgit birna dagger di dong dong di bagger di bagger di dere tali bagger di kong birna bagger di dere tali bagger di dikta bang bagger di dong dong dong birna dong dong dong birna dong dong dong birna dadar dali dali dong dali dali dong birna dadar dali dali Tom derna, Tom derna, derna. Tom derna, Tom derna, derna. Tom derna, Tom derna, derna. Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna, Tom derna,